0: presto col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

male, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non batterà. Già la luna è mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà.

salta, gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sorda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià,

ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e

verso lui per nulla io conto. Son di fuoco in Jesu spiri, son di bronzo i suoi desiri, se si parla.